Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: way to heaven.
1: Questa è la notte di RPR, Blu Notte. Blu Notte.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: Radio Parma 102-104.
1: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti,

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6:01.
0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:01.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata», ma alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo. Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel mare Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono ancora state rese note. Tania Terrin, impiegata 39enne, è stata uccisa la sera di Ferragosto nel suo appartamento di Campo Nogara in provincia di Venezia. A soffocarla, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è stato l'ex compagno di Ino Keber, 43 anni, che dopo il delitto è tornato nella propria abitazione a Dolo e si è impiccato. Keber era già noto alle forze dell'ordine. Ad aprile aveva aggredito la compagna e la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole dell'ex imprenditore Walter Lavitola, con cui ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Queste le parole del legale di Lavitola, detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, ha poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messa a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina di Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere, su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione e aperta la caccia. Lo sport con il calcio: avanzano ai 16esimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di Bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.
7: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: uscire da una favola, da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Il sound di Parma è qui.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Radio Parma, 102-104. Mi aspettano i... I gatti... Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.

0: the soul.
1: Sono le 8:00.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata», ma alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo.
5: Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
6: È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane, nato nella capitale ma di origini africane, sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. Non è escluso che i sicari possano essere stati due. Secondo le prime indicazioni investigative si sarebbe trattato di un regolamento di conti di malavita.
5: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
6: C'è una prima svolta nell'indagine del furto delle 4 opere di Antonello da Messina messe a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione è aperta la caccia.
5: Calciomercato, colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha aggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. In casa Roma è fatta per il trasferimento di Rodrigo Mora e i giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 9:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano: circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale vicino ad un centro commerciale ha preso fuoco a Colomma. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
4: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. L'Iran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto, qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire, riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
5: Svolta nell'omicidio del 31enne Dauda Sangare, il saldatore africano ucciso all'alba del 2 agosto. È stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia alla moglie. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito. La donna lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite.
4: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
5: Etna, una nuova allerta rossa. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania. Atterraggio per 10 aerei all'ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
4: Calcio termina 2-0 l'ultima amichevole precampionato della Juventus. La squadra di Spalletti ha battuto la Next Gen bianconera grazie alle reti di Conceição e Kenny. Il tecnico bianconero ha parlato dell'arrivo di Vicario. È un portiere esperto, siamo soddisfatti, lo conosco benissimo, ha detto. Poi sull'acquisto di Lucumi, Spalletti ha aggiunto, siamo convinti di aver preso un top.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
9: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
8: Lunedì e martedì punti doppi.
9: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
8: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
9: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
8: Conad, tutto agosto con te.
9: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: Benvenuti a questo nuovo giorno, fammi vedere qual è il numero 230esimo giorno dell'anno, 34esima settimana e allora... sono 5 minuti oltre le 9, siamo ufficialmente entrati in quella parte della stagione in cui nessuno sa più esattamente che giorno sia. Dai, chi è in ferie, in costume da bagno, misura il tempo, in aperitivi, lo scandisce così, chi è tornato dalle ferie, guarda le fotografie sul telefono e pensa: ma davvero una settimana fa, solo una settimana fa ero lì? E chi le ferie deve ancora farle? Tutti coloro che hanno pensato alle ferie settembrine, probabilmente in questo momento, ecco, è un po' indaffarato a capire in che sezione si trova. Comunque sia, oggi 18 agosto, andando a curiosare un po' nel calendario, uno di quei giorni che sembra avere deciso di concentrare 24 ore di letteratura, cinema, musica, calcio, scienza e anche una quantità decisamente sospetta di fascino, perché lo vedremo fra poco. Nel frattempo partiamo dal 18 agosto del 1868, durante un'eclissi di sole, e ne sappiamo qualcosa, l'astronomo francese Pierre Janssen osservò nello spettro solare qualcosa che avrebbe contribuito alla scoperta di un nuovo elemento, l'elio. E questa è già una bellissima storia, perché l'elio fu scoperto, pensate, prima nel sole e poi nella Terra. Oggi invece lo conosciamo soprattutto per un altro motivo, no? Quello che succede alle feste che non bisogna fare, quando qualcuno respira da un palloncino e improvvisamente comincia a parlare come un cartone animato. Perfetto, ci siamo capiti. 18 agosto del 1958 arriva nelle librerie americane uno dei romanzi più discussi della letteratura internazionale, controversi e famosi del Novecento. Si chiama Lolita di Vladimir Nabokov. Perché è importante? Perché è un libro che è destinato a far discutere generazioni di lettori, che dimostra una cosa: certe opere non hanno bisogno dei social per scatenare polemiche. Nel 58 bastavano carta, inchiostro e in questo caso Nabokov. Ma guardate, soprattutto chi è nato il 18 agosto, perché qui il calendario comincia davvero a divertirsi oggi. Nel 1928 a Napoli nasceva Luciano De Crescenzo, ingegnere, scrittore, regista, filosofo per vocazione e soprattutto uno straordinario raccontatore della vita, uno di quegli uomini capace di parlare dell'amore, di Napoli, di Socrate, del vicino di casa, facendo sembrare tutto parte dello stesso discorso in modo molto semplice e diretto. E forse aveva capito una cosa fondamentale, che la filosofia, per essere davvero utile, ogni tanto deve anche farci sorridere. E parlando di fascino, nel 1936 nasceva, che ci ha lasciato quasi un anno fa, parliamo di Robert Redford. Ecco, qui possiamo tranquillamente sospendere per qualche secondo qualsiasi ragionamento filosofico, perché Redford è stato uno di quegli uomini davanti ai quali generazioni intere hanno pensato più o meno la stessa cosa: va bene il talento, ma così è giocare sporco, diciamolo. Attore, regista, produttore, fondatore del Sundance Festival, proprietario di uno di quegli sguardi che al cinema potevano tranquillamente sostituire mezza pagina di sceneggiatura, ma vedremo un altro portatore di fascino. Ma arriviamo prima al 52, nasceva Patrick Schweitz. Non c'è più nemmeno lui, basta comunque pronunciare il suo nome perché nella testa di milioni di persone partano immediatamente due film, Dirty Dancing e Ghost. Down con Demi Moore, da una parte il ballo, l'estate del 63 e la sua baby, dall'altra Demi Moore, un tornio, vi ricordate, un pezzo d'argilla, quella scena che ha reso la ceramica improvvisamente molto più interessante di quanto fosse mai stata prima. E attenzione, perché il 18 agosto evidentemente non voleva lasciar fuori neppure la musica, sia italiana che straniera. Nel 68 nasceva Daniele Silvestri, uno dei cantautori più ironici, intelligenti della nostra musica, capace di giocare con le parole senza usarle mai a caso. Lo ricorderemo con tre pezzi e poi ricorderemo anche lui. A Beirut nel 1983 nasceva Mika, voce impossibile da confondere, energia, quella capacità rara di trasformare una canzone pop in qualcosa che dopo 30 secondi ti ritrovi già a cantarla, no? Ecco, oggi compie gli anni anche un pezzo enorme della storia del calcio, Gianni Rivera, il Golden Boy, eleganza, tecnica, visione del gioco. E sempre il 18 agosto sono nati l'attore Sergio Castellitto, il regista Roman Polanski, Elsa Morante e Luc Montagnier. Insomma, se siete nati oggi e finora non avete ancora scritto un capolavoro, vinto un Nobel, diretto un film, segnato un gol a San Siro, inciso un disco, nessuna pressione, ancora avete tutta la giornata per prepararvi. Giorni di saluti e di ricordi, perché nel 2009 ci lasciava Fernanda Pivano, la mitica Nanda, la donna che ha fatto conoscere all'Italia tanta grandissima letteratura americana. Due anni fa, il 18 agosto del 2024, l'altro pezzo di fascino del quale vi parlavo, uno di quegli uomini per cui la parola affascinante era quasi insufficiente, ci lasciava Alain Delon. Per decenni dire a qualcuno sembri Alain Delon non era semplicemente un complimento. E allora, oggi tante cose da ricordare, alzate il volume perché cominciamo a ricordare, in questo caso Patrick Schweiz, con una colonna sonora famosissima, quello di uno dei suoi film più importanti, Dirty Dancing, e il pezzo faceva più o meno così. No.

0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Ed eccoci qua, siamo con Pietro Amendola nel nostro primo contatto con la redazione di GazzettaDiParma.it. Già ai nostri telefoni. Pietro, buongiorno, buon martedì.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno ai radioascoltatori. Parliamo ancora della Fondazione Magnani Rocca, perché ieri appunto i 5 ladri d'arte moldavi che avevano appunto portato via i 3 quadri dalla Magnani Rocca, poi ritrovati, sono stati sentiti dai magistrati ieri davanti al GIP e al PM. Hanno usato strategie di difesa completamente diverse, come avrete letto, come potete leggere sul nostro giornale nell'edizione di oggi. Si sono presentati divisi appunto davanti al giudice, 2 si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre gli altri 3 hanno collaborato, e il presunto capo, Konstantin Ciobanu, ex poliziotto, ha ammesso che il colpo appunto messo a segno nella Fondazione Magnani Rocca nacque appunto studiando il sito web della Fondazione. E poi parliamo anche di scuola, perché dal 31 agosto all'11 settembre 11 istituti scolastici di Parma riapriranno per scuola aperta, progetto non didattico ma ludico ricreativo con giochi, laboratori artistici, sport, aiuto compiti, e coinvolgerà circa 650 bambini con attività gratuite dalle 8.30 alle 12.30. Questa appunto la novità per questo prossimo anno scolastico, e rappresentano un buon numero e indicano l'esistenza di un bisogno specifico, ha sottolineato l'assessore servizi educativi Caterina Bonetti. Poi la scomparsa a 72 anni di Paolo Dalcò, fondatore di Gruppo Food e della rivista Food, visionario, curioso e instancabile costruttore di relazioni, lascia il ricordo di un uomo capace di mettere insieme persone, imprese e idee. Aveva un respiro internazionale, racconta il figlio Davide, ma il suo centro era Parma. Poi parliamo di stamattina, perché c'è stato un intervento dei vigili del fuoco per un tetto che ha preso fuoco in mattinata a Sorbolo Mezzani in via Atanasi. 2 squadre del 115 appunto sul posto, pare che però l'intervento appunto sia tutto sotto controllo, stando a quanto appunto riferito dai vigili del fuoco. Parliamo anche di calcio, perché ieri sera si è giocata la partita dei 32esimi di finale di Coppa Italia tra Sampdoria e Cremonese, una partita importante per il Parma, perché appunto ha decretato la sfidante, ecco, dei crociati per quanto riguarda il prossimo turno. Ha vinto la Cremonese a Bolzano 2-0 contro la Sampdoria, dunque si giocherà la partita tra Parma e Cremonese per quanto riguarda i 16esimi di finale, una partita che si disputerà allo Stadio Zini, salvo ulteriori cambiamenti, come è già successo contro la Sampdoria, dove appunto la partita si è giocata a Bolzano causa condizioni del campo di Cremona, e la data è del prossimo 2 settembre, il match sarà trasmesso in chiaro sulle reti Mediaset. Poi parliamo anche di un'altra notizia di questa mattina, perché a Fidenza ci ha lasciato Don Felice Castellani, storico parroco di San Giuseppe Lavoratore, un annuncio anche fatto da parte del sindaco appunto Malvisi sui social. Con la sua scomparsa Fidenza perde un pezzo importante della propria storia, una figura profondamente amata della nostra comunità, così il sindaco Davide Malvisi sui social per salutare appunto Don Felice Castellani. Con questo è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Perfetto, grazie Pietro, ci ritroviamo in studio 11:45.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

voi? Beh, è molto semplice. Vi avevamo dato in apertura dell'estate 2026 il primo singolo che usciva dal nuovo ultimo album degli ultra ottantenni Rolling Stones. Il 10 luglio è uscito tutto l'album. Ascoltiamo questo loro pezzo. Si chiama Jealous Lover.

0: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: E allora, ecco qua, come vi ho annunciato in apertura, oggi facciamo gli auguri a Daniele Silvestri, compie 58 anni, romano, classe 68. Diciamo che Daniele ha un inizio musicale che racconta già parecchio, no, del personaggio. Da ragazzo si trova una scelta che per un adolescente non è esattamente banale: motorino o tastiera. Sai quando ti dicono ti facciamo un regalo, vuoi una tastiera o un motorino? Di solito la maggior parte sceglie il motorino, lui invece ha scelto la tastiera. Ecco, probabilmente all'epoca qualche amico avrà pensato che fosse matto, col motorino si sarebbe divertito in giro con gli amici, con la tastiera decisamente meno, sempre con gli amici, ma con senno di poi possiamo dirlo: Daniele, hai scelto bene. E comincia suonando in una cover band ispirata ai Duran Duran, ma capisce in fretta che la sua strada non è semplicemente interpretare le canzoni degli altri, vuole scriverle, e nel 94 pubblica il suo primo album, che porta semplicemente il suo nome, Daniele Silvestri.

è l'esordio ed è di quelli che fanno capire immediatamente che è arrivato qualcuno di interessante. Conquista la targa Tenco per la migliore opera prima. Poi arriva a Sanremo nel 95, porta al festival L'uomo col megafono e sul palco si presenta, qualcuno lo ricorderà, seduto su uno sgabello mostrando dei cartelli colorati con alcune frasi delle canzoni. In classifica come si è posizionato? Ultimo. Beh, uno di quegli ultimi posti che valgono molto più di tanti primi. Il pezzo conquista anche il premio Volare con il miglior testo letterario e Silvestri comincia a farsi conoscerà il grande pubblico. Nello stesso periodo arriva anche una canzone destinata a diventare uno dei suoi primi classici. Parliamo di una dichiarazione d'amore costruita quasi come un elenco, intelligente, ironico e anche molto tenera. E anche quella canzone gli porta una targa Tenco, questa volta come miglior canzone dell'anno. Insomma, ha trovato la sua cifra, no? Raccontare cose importanti senza necessariamente diventare serioso, ed è una caratteristica che non perderà più. Ah sì, la canzone qual era, mi chiederete? È questa che inizia i nostri tre ascolti per Daniele. Si chiama Le cose in comune, arriva dal 1995. Le cose che abbiamo

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

Le cose in comune Daniele Silvestri tra la fine degli anni 90 e gli anni 2000. Silvestri non è più una giovane promessa, è uno dei cantautori più riconoscibili tra l'altro della musica italiana. Nel 99 torna a Sanremo con una canzone che si chiama Aria, una canzone, se vi ricordate, contro la pena di morte. Questa volta arriva per lui anche il premio della critica Mia Martini. Ma il momento dove Silvestri entra davvero nelle case di tutti è nel 2002. Torna a Sanremo con una canzone dal titolo molto semplice, si chiama Salirò, e succede qualcosa di curioso, perché Salirò non vince a Sanremo, ma una volta finito il festival è praticamente dappertutto, e soprattutto c'è quella specie di balletto surreale insieme a Fabio Ferri che diventa inseparabile della canzone. E allora eccoci qua, uno di quei meravigliosi casi dove la classifica finale del festival conta in modo molto relativo. Salirò diventa uno dei pezzi simbolo della carriera di Silvestri. E allora cominciamo un po' ad ascoltarlo, giusto l'inizio, vabbè, ce la facciamo tutta. In realtà, dopo Le cose in comune, un altro pezzo pietra miliare della sua discografia è proprio questo che abbiamo in sottofondo, si chiama Salirò.

pompa. Ed eccoci qua insieme a un altro tormentone di quelli straordinari, si chiama La Paranza, arriva nel 97 e qui emerge perfettamente il suo modo di scrivere, musica che apparentemente pare leggera, il ritmo che ritorna e sotto un testo che racconta tutt'altro. Nello stesso anno arriva anche il cinema a premiarlo, Silvestri conquista il David di Donatello per la migliore canzone originale con un pezzo che si chiama Mi persi, che probabilmente vi sarete persi, scritta per il film Notturno Bus, e il cantautore continua. Arriviamo agli anni più recenti, qui c'è una storia molto bella perché nella carriera di Silvestri ci sono due nomi che ritornano continuamente: Nicolo Fabi e Max Gazzè, tre cantautori romani, tre amici, tre carriere diverse che per anni si incrociano, finché nel 2014 decidono di fare una cosa che i fan aspettavano da tempo: mettersi davvero insieme, e nasce il progetto Fabi Silvestri Gazzè e l'album Il Padrone della Festa. Poi Silvestri riprende il proprio percorso, nel 2016 arriva Acrobati, è il primo disco della sua carriera a raggiungere il numero uno della classifica italiana, e nel 2019 torna a Sanremo con Argento Vivo. Ed è un Silvestri diverso da quello di Salirò. Il pezzo racconta il disagio di un adolescente, conquista nuovamente il premio della critica Mia Martini. Nel 2023 pubblica Disco X, continuando la ricerca musicale che gli aveva sempre impedito di diventare la copia di se stesso. Nel 2025 arriva Fabi Silvestri Gazzè con Un passo alla volta, ed è un documentario che racconta proprio la lunga amicizia e il percorso artistico dei tre. Ed eccoci ad oggi. Daniele compie 58 anni, alle spalle più di 30 anni di carriera, e forse la cosa più interessante è, dopo tutto questo tempo, difficile scegliere una sola canzone che lo rappresenti: Salirò, Le cose in comune, Aria, Bocca chiusa, Argento vivo. Insomma, buon compleanno Daniele Silvestri, e visto che oggi è il suo giorno direi che possiamo lasciargli fare quella che ci ha promesso, canzone come quella che serve a chiudere i nostri tre ascolti per lui, augurandogli buon compleanno. Il pezzo è questo, già in sottofondo, si chiama La Paranza, Sanremo. Mi sono in...

0: Radio Parma.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Ed eccolo qua un altro dei tormentoni dell'estate di cui abbiamo parlato proprio dallo scorso mese in maniera definitiva, nel senso che qua quando i giochi sono fatti o quasi si tirano le file, si vedono i click reali, puntuali, precisi. Notizie delle 10, poi ci ritroviamo per festeggiare Mika.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 10 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta ad un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire. Lo riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
4: Intanto sul fronte di Gaza il premier israeliano Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas, chiarisce, non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia. Washington però stringe con Kushner, che chiede al premier israeliano di non creare ostacoli, mentre Trump esorta Israele a fermare raid su Gaza.
5: Nel sud delle Filippine uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi d'arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre nove prima di togliersi la vita. Il fatto è avvenuto in una scuola superiore all'interno di un campus universitario. Il giovane pare che indossasse una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo.
4: Nuova allerta rossa sull'Etna. L'INGV registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania. Atterraggio per 10 aerei all'ora, mentre nessuna restrizione ai voli di partenza.
5: Secondo un'indagine realizzata dall'Istituto di Ricerca mgperfacile.it, quest'estate sono oltre 25 milioni gli italiani a concedersi almeno una vacanza. Il problema però è il costo. Considerando esclusivamente trasporto e alloggio, la spesa media è di 939 euro a persona. Ma pur di non rinunciare alle ferie, c'è chi sceglie di pagare il viaggio molto dopo essere tornato a casa. Nei primi sei mesi dell'anno sono stati infatti erogati circa 225 milioni di euro in finanziamenti destinati alle vacanze.
4: Il tennis: Flavio Coboglia agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il giovane Alexander Block per 7-5, 4-6, 7-5 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Però lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Oggi alle 18.30 Lorenzo Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zhang. Tra i big in campo anche Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime e Taylor Fritz.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: agosto festeggiamo il compleanno anche per Mika, 43 anni. Il suo vero nome è Michael Holbrook Pennyman Jr. e nasce a Beirut nell'83 da madre libanese e padre americano. La sua è un'infanzia in movimento, la famiglia lascia il Libano, passa per Parigi, poi si stabilisce a Londra ed è proprio a Londra che Mika comincia a costruire il suo mondo musicale. Studia canto, frequenta il Royal College of Music, scrive canzoni e cerca una casa discografica. Ma all'inizio non tutti capiscono quel ragazzo dalla voce incredibilmente alta e dal pop molto colorato, diciamo. Poi nel 2007 arriva la canzone che ci ascoltiamo, che si chiama Grace Kelly, e di lì esplode tutto. Il singolo arriva al numero uno nel Regno Unito, Mika diventa improvvisamente una star internazionale. Poco dopo esce Life in Cartoon Motion, il suo primo album. Dentro ci sono Love Today, Big Girl, Happy Ending e altri. È uno degli esordi pop più clamorosi, ricordiamo, di quegli anni. E pensare che poco prima qualcuno gli aveva suggerito di cambiare stile e cambiare voce. Fortunatamente non li ha ascoltati e non li avrebbe potuti ascoltare nel campo della voce, appunto. E allora ecco qua, primo pezzo d'ascolto, Mika, questa è la sua Grace Kelly.
1: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Ed ecco qua, dopo un debutto del genere, diciamo, la domanda è sempre la stessa: adesso come fai a ripeterti? Mika decide semplicemente di non farlo. Nel 2009 pubblica The Boy You Need Too Much e arriva un'altra delle sue canzoni più conosciute che ascolteremo. Seguono The Origin of Love del 2012, tre anni dopo No Place in Heaven. Mika ha uno stile immediatamente riconoscibile, dietro quella leggerezza apparente racconta spesso di solitudine, diversità, famiglia, amore, bisogno di essere accettato. Forse questo è il suo trucco migliore, no? Farti ballare su una canzone allegra e poi, ascoltando bene le parole, scoprire che tanto allegra non era. Vi parlavo di una canzone, di quella che ascoltiamo. Si chiama We Are Golden.

Ed ecco qua, poi nella storia di Mika succede qualcosa che ci riguarda molto da vicino, perché arriva d'Italia e allora nel 2013 diventa giudice di X Factor Italia. Il pubblico italiano lo ama, non solo per la musica. Mika impara rapidamente l'italiano, sbaglia, scherza, racconta di se stesso, e nel 2016 arriva addirittura uno show tutto suo sulla Rai, Stasera a casa Mika. Nel 2022 conduce l'Eurovision Song Contest a Torino insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan, e nel frattempo continua a fare musica. 43 anni oggi, quasi 20 anni dopo Grace Kelly, quella voce ancora impossibile da confondere. Buon compleanno Mika con l'ultimo pezzo. Ce n'erano tante in realtà da scegliere. Ho scelto questa con un ritorno leggero al passato rispetto al pezzo precedente. 2007, si chiama Relax, Take It Easy, Mika.

Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Ed ecco qua l'omaggio di Cesare Cremonini riprendendo una canzone del maestro, oppure lui bolognese Lucio Dalla, insieme a Stella di Mare arrivava nel 2022. E a proposito di stelle, non di mare, da quello del cielo che stanno dando spettacoli in questi ultimi giorni, una canzone che si chiama semplicemente Stelle. Era il 92, erano i Simply Red, era la loro Stars, eccola.

0: E così abbiamo ascoltato, grazie alla tecnica e alla tecnologia, la voce di Lucio Dalla, originale di quella canzone, con Stella di Mare ripresa insieme a Cesare Cremonini, e così è successo anche per questo pezzo. Li avete riconosciuti, no? Venditti e De Gregori riprendevano una canzone appunto di Lucio Dalla dal titolo Canzone. E ora Lucio Dalla insieme a De Gregori per chiudere il cerchio con questo pezzo di Banana Republic. Si chiama Ma come fanno i marinai?
1: Ma

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Allora, Alex Britti ci ha appena lasciato con una domanda che prima o poi ci siamo fatti tutti, no? Una volta o tutta la vita? Perché le storie nascono, alcune per durare il tempo di un'estate, altre pensiamo invece che debbano accompagnarci per sempre. Il problema è che quasi mai siamo noi a decidere quanto dureranno, e qualche volta lo capiamo solo quando quella persona non c'è più nella nostra vita. E quando passa il tempo proviamo ad andare avanti, incontriamo gente, facciamo altre cose, ma nulla, niente sembra riuscire davvero a prendere il posto di una persona precisa. E nel 1990 una voce straordinaria raccontò esattamente quella sensazione. Nulla è come te.

0: Avete ascoltato i...
1: No. Ga... No, forse non ci siamo. I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
2: Vi aspetto anche alle 22 questa notte, come ogni notte fino alle 24, con Occidi. In caso contrario, domani, e sarà già mercoledì alle 9. Ciao!

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La Russia ha lanciato un attacco missilistico nell'oblast di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, causando 10 morti e 8 feriti. Circa 620 droni sono stati invece lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 100 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale ha preso fuoco a Colomma. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. 3 persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite.
3: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. I transiti navali attraverso Hormuz sono rimasti a una sola cifra ieri, giorno della scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran siglato a giugno. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto, qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire.
4: In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55enne, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia. Le ultime celle telefoniche agganciate dai cellulari dei due occupanti risultano nella zona compresa tra Fiume Freddo e Fuscaldo, nell'Alto Tirreno Cosentino, e proprio lì si concentrano le operazioni.
3: L'aeroporto di Catania Fontanarossa riprende le attività senza limitazioni. Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo, a far sapere la SAC, società di gestione dello scalo. Etna però non sembra fermarsi. Le osservazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione catanese, aggiornate alla serata di ieri, registravano l'apertura di una bocca effusiva in Valle del Bove, a una quota compresa tra 2.200 e 2.350 metri.
4: C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messe a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere, su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione e aperta la caccia.
3: Correnti freschi e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature, ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La protezione civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ribongiorno radioascoltatori, partiamo in questo collegamento dalla notizia che avevamo già raccontato nel precedente collegamento, quello della scomparsa del 90enne parroco storico di Fidenza, Don Castellani. Una notizia che è arrivata questa mattina con il saluto sui social da parte anche del sindaco di Fidenza Malvisi, che ha scritto un punto di riferimento per tutti i fidentini. Sul sito della Gazzetta trovate i dettagli di questa notizia, oltre anche ad una foto risalente al 2019 con Don Castellani insieme a Papa Francesco. Poi torniamo a parlare della Magnani Rocca, perché come potete leggere nel giornale di oggi abbiamo insomma raccontato dell'interrogatorio, della presentazione appunto dei 5 ladri d'arte moldavi dei quadri della Magnani Rocca, che si sono presentati davanti ai magistrati e hanno usato strategie diverse di difesa appunto davanti al GIP e al PM. Si sono presentati con appunto strategie completamente diverse tra di loro. Due di loro si sono appunto avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre in tre hanno collaborato e hanno diciamo raccontato appunto alcuni anche dettagli sul per quanto riguarda appunto questo furto che era avvenuto nella Magnani Rocca dei 3 quadri appunto di Cézanne, Renoir e Matisse. Il presunto capo, in particolare Constantin Ciobanu, ex poliziotto, ha ammesso che il colpo nacque studiando proprio il sito web della Fondazione Magnani Rocca. Poi parliamo di una notizia di questa mattina, di questo tetto in fiamme a Sorbolo Mezzani in via Attanasi. La parte superiore di un edificio rurale nei pressi di un'abitazione ha preso fuoco intorno alle 8:30, richiedendo l'intervento di 2 squadre dei vigili del fuoco. Una situazione comunque sotto controllo per gli operatori del 115, che hanno riferito di aver domato in poco tempo l'incendio. Un rogo che sarebbe partito, stando alle prime ricostruzioni, dallo sparo di un fucile utilizzato abitualmente per allontanare i piccioni e i volatili in generale dai tetti dei palazzi. Poi, per quanto riguarda i carabinieri di Sala Baganza, che hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa nei confronti di un uomo di 50 anni che era sottoposto al regime di affidamento in prova ai servizi sociali per una serie di reati iniziata nel 2014. L'aggravamento che l'ha portato l'uomo in carcere a Parma è legato a un reato commesso nel giugno scorso in un furto di una borsa e il successivo utilizzo in debito del bancomat appartenente appunto alla vittima del furto della borsa. Poi parliamo di scuola. Dal 31 agosto all'11 settembre 11 istituti scolastici di Parma riapriranno per scuola aperta, progetto non didattico ma ludico ricreativo con giochi, laboratori artistici, sport e aiuto compiti, coinvolti circa 650 bambini con attività gratuite dalle 8:30 alle 12:30. Per il calcio invece scoperto l'avversario del Parma per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, sarà la Cremonese, che ha battuto ieri sera per 2-0 la Sampdoria al Druso di Bolzano. La partita sarà il prossimo 2 settembre in casa della Cremonese, da vedere se sarà alla Stadio Zini, la casa abituale della squadra della Cremonese, oppure appunto al Druso di Bolzano, utilizzato nella scorsa partita della Cremonese perché le condizioni del campo dello Stadio Zini non erano appunto accettabili per la partita. Vedremo appunto se sarà disputata lo Zini oppure un altro stadio. Comunque confermata la data del 2 settembre per il prossimo turno di Coppa Italia per il Parma di Carlos Cuesta. Questo è tutto, un saluto.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri, una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto, un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. E invece sul piano diplomatico, un nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
5: Cinema in lutto, è scomparso a 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo, distributore, imprenditore, fondatore dell'Italian International Film, attraversato oltre 70 anni di spettacolo italiano, accompagnando mutamenti di gusto, generi e generazioni. Dal cinema popolare degli anni 60 e 70, Massimo Troisi, Alberto Sordi, dal cinema d'autore alla commedia degli anni 2000 fino alle più recenti produzioni televisive.
6: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso a arancione è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
5: Arriva una prima doccia fredda per le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Il furgone su cui ieri erano state fatte delle verifiche, perché gli investigatori ipotizzavano potesse essere quello usato dai ladri, non sarebbe quello usato dalla banda per fare il colpo. Sono stati intanto interrogati i custodi in servizio, analizzate le telecamere della zona e le celle telefoniche.
6: Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature, ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La Protezione Civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Intanto però la Protezione Civile siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore valido fino alla mezzanotte di oggi. Incendi anche in Piemonte. Le fiamme sono divampate ieri sera nella zona del Roverno.
5: Il calciomercato, il Milan abbraccia Diego Moreira, l'esterno offensivo belga con cittadinanza portoghese. Oggi vivrà la sua prima giornata milanese fatta di visite mediche e firma del nuovo contratto. 45 milioni di euro più 5 di bonus. Allo Strasburgo anche il 10% della futura rivendita. In Napoli si prepara invece ad accogliere Costantino Favasuli. Salutato il Catanzaro nel weekend, il difensore è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di Lido. Poi la firma sul contratto. L'accordo tra i club è stato trovato sulla base di un prestito oneroso per 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
9: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
8: Lunedì e martedì punti doppi.
9: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
8: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
9: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
8: Conad, tutto agosto con te.
9: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 13:00.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano a un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica, in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso a Israele e si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Jared Kushner, genero e inviato speciale del presidente americano Trump, con il primo ministro israeliano Netanyahu.
5: Una pioggia di droni si è battuta sulla regione di Mosca. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto, un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. Sul piano diplomatico, nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
6: L'ex consigliere comunale a Cromontana è il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove, lo ricordiamo, sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
5: Detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Altri due detenuti che occupavano celle situate nella medesima ala del penitenziario hanno riportato una lieve intossicazione. Il 19enne era stato arrestato il 30 luglio scorso dopo una violenta rissa. In precedenza aveva violato la misura degli arresti domiciliari. Era stato inoltre denunciato per violazione del foglio di via e resistenza pubblico ufficiale.
6: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
5: Il tennis: Fabio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il belga Alexander Bloch e ora lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Nel pomeriggio Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zeng. Intanto Carlos Alcaraz fa sapere che non sarà in campo con la Spagna in Coppa Davis nella sfida del secondo turno contro il Cile in terra sudamericana dal 19 al 20 settembre. La decisione definitiva sulla partecipazione agli US Open è invece attesa a breve.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
10: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
11: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
12: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Lutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13:59.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania, così SAC, la società di gestione dello scalo. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni, continua la nota.
4: Giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati in ambulanza. Udienza in corte d'assisi a Forlì il 15 ottobre per la morte dell'85enne Deanna Mambelli il 25 novembre scorso. Per questo decesso Spada è in carcere con l'ipotesi di omicidio. Per altre 5 morti le indagini sono ancora in corso.
5: Con una nota, la premier Giorgia Meloni ricorda gli 80 anni della strage di Vergarola, la più grave e sanguinosa nella storia dell'Italia repubblicana. Una carneficina nell'oblio per decenni, resa alla memoria collettiva grazie all'implacabile impegno della comunità italiana di Pola, esuli, discendenti e associazioni. Decine e decine di civili innocenti uccisi secondo un macabro disegno, mai accertati gli autori dei mandanti e le finalità, così la premier.
4: È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, una delle figure che più a lungo hanno accompagnato l'evoluzione del cinema italiano. Produttore, distributore e imprenditore, aveva fondato nel 1958 la Italian International Film e nel corso di oltre 7 decenni aveva lavorato con alcuni dei nomi più importanti dello spettacolo nazionale. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla figlia Paola attraverso i social.
5: Medio Oriente, il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano ad un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso ed Israele si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Kushner, genero e inviato speciale del presidente americano Trump, con il primo ministro Netanyahu.
4: Il tennis, si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il cararino, che viene dalla vittoria al debutto contro Daniel Altmaier in 2 set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Daniil Medvedev, il numero 2 del seeding Uge Aliassim e Taylor Fritz.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Maybe we could start again.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Medio Oriente in primo piano. Teheran avverte che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo. Intanto il presidente americano Trump alza i toni nel giorno in cui scade la tregua con Teheran e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Sul fronte di Gaza, Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner e al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia.
3: Tragico incidente questa mattina a Rovereto in Trentino. Un agricoltore del posto, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essersi rovesciato con il suo trattore. In Umbria invece un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta. Nulla da fare per lui nonostante i soccorsi tempestivi. Sembra che l'uomo fosse salito sul tetto per dei lavori di manutenzione.
4: Un attacco cardiaco improvviso ha stroncato Varen all'allevamento LJ di Eboli in provincia di Salerno, dove il cavallo, leggenda dell'Ippica, trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale e la palmarès del capitano parla da solo: 62 vittorie su 73 competizioni disputate in pista.
3: L'ex consigliere comunale a Cramontana è il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
4: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
3: Economia. Le imprese italiane accelerano gli investimenti in intelligenza artificiale, ma non trovano le professionalità necessarie per gestirla. È l'allarme di Confartigianato. Ci sono 621.000 richieste, ma il 50,8% sono risultate di difficile reperimento. La Lombardia è nettamente in testa per numero di lavoratori con competenze in IA difficili da trovare. 121.440 richieste, introvabili 60.690 professionalità, il 50,2%. Seguono Campania e Lazio. Milano prima tra le province, poi Roma, Napoli, Bari e Torino.
4: Ed è tutto. A più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Perché ho visto l'altro giorno la classifica delle canzoni più tristi mai scritte e sì, in effetti guardando questa classifica piuttosto particolare ce ne sono parecchie che conosciamo, ce ne sono altre che invece in altre classifiche ci sono definite invece canzoni che ci fanno stare bene, e la guarderemo questa classifica. Intanto buon pomeriggio, martedì è il 18 agosto 2026, sono passati 5 minuti dopo le 3 e noi staremo insieme da adesso in diretta fino alle 17. Io sono Simonetta Collini, voi siete i nostri amici. Iniziamo immediatamente con quello che è l'ultimo singolo, la storia qui l'abbiamo già fatta, di Beyoncé. Tra l'altro sono uscite altre versioni, ma questa è quella che conosciamo meglio, Morning Dew.

0: Ma che inizio morbidone oggi con Newsroom. Vabbè, ma Beyoncé, che gli vuoi dire? Morning Dew. Oh, dunque, prima di ascoltare una delle canzoni italiane più in voga, per usare un termine un po' desueto, dell'estate 2026, canzone carinissima, comunque leggerissima, Clara con San Giovanni e le ragazze, c'è una cosa molto importante che dobbiamo ricordarvi.
1: La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei Crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102 e 104 e in streaming su radioparma.it.

Il grande, grandissimo Bruno Mars, On My Soul, qui su Radio Parma. Abbiamo appena cominciato, siete arrivati? No, non avete perso niente. Però la nostra scaletta continua con uno dei brani internazionali che ci stanno piacendo di più in questa estate, che c'è ancora, eh? Sam Fender con Olivia Dean, la canzone si chiama Rain Me In.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

Runway naturalmente, Lady Gaga e 2C, 15 e 23 su Radio Parma. Allora lui aveva detto no, basta, mai più, io non sarò più il capitano Jack Sparrow nella saga dei Pirati dei Caraibi, che era iniziata con La Maledizione della Prima Luna, che film meraviglioso, nel 2003 c'era anche Keira Knightley, poi La Maledizione del Forziere Fantasma, Ai Confini del Mondo, insomma una saga veramente meravigliosa che aveva appunto come protagonista Johnny Depp. Però a quanto pare lui sta per tornare nei panni di Capitan Jack Sparrow, e lo ha detto il produttore Jerry Bruckheimer alla guida della saga dall'inizio, che ha rivelato che l'attore statunitense potrebbe tornare nei panni dell'estroso personaggio nel film Pirati dei Caraibi 6. Inoltre, secondo altre fonti, il sequel non dovrebbe raccontare l'ennesima avventura del pirata, ma dovrebbe invece concentrarsi sulla protagonista, attention, interpretata da Margot Robbie, con Sparrow invece nel ruolo di personaggio secondario, che poi Sparrow personaggio secondario non lo so, perché come si fa vedere sullo schermo è chiaro che attira tutta l'attenzione. Comunque il produttore Jerry Bruckheimer ha detto che stanno lavorando a una sceneggiatura, sperano di riuscire a realizzarlo e stanno parlando personalmente con Johnny Depp. Lui aveva subito un allontanamento negli ultimi anni a causa della vicenda giudiziaria contro l'ex moglie Amber Heard. Sono sicura che tutti voi ricordate la vicenda. Ma com'è finita? È finita che sono volati dei bei milioni di dollari, perché insomma alla fine c'erano le accuse di violenza domestica durante la relazione, la giuria aveva giudicato comunque entrambi colpevoli di diffamazione, ma a Johnny Depp infine erano stati riconosciuti 10 milioni di dollari di risarcimento danni e 5 milioni di dollari di danni punitivi da parte di Amber Heard, mentre lei a lei era stato riconosciuto un bel gruzzoletto, insomma 2 milioni di dollari di risarcimento danni da parte di Depp, e insomma però non era uscita benissimo. Comunque sia, se tutto andrà come i fans auspicano, sicuramente rivedremo Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow.

una canzone gradevolissima, fatta praticamente ispirata da un breve viaggio in autobus. Questa è l'ispirazione. I Travis Bus, 15:35 qui su Radio Parma, parliamo di Robbie Williams, che aveva già un po' parlato di questo suo stato, però adesso c'è la diagnosi, è autistico. Ne ha parlato durante un recente question and answers a Londra. Ha detto: ho la ADHD e ho appena scoperto di avere un po' di autismo, cosa che adoro perché spiega un sacco di cose. Ora è la mia carta esci gratis di prigione per tutte le cose strane che faccio. Posso semplicemente dire scusate, sono autistico. Naturalmente questo l'ha detto scherzando. E poi ha spiegato la differenza per lui tra le due condizioni. Ha detto: con la ADHD puoi concentrarti al 100% su una cosa, ma su tutto il resto non riesci proprio a farlo. Chiedetelo ai miei figli, quello di cui sono completamente ossessionato è creare immagini e cose divertenti. Quando lo faccio non penso a me stesso, perché il mio cervello è incredibilmente creativo e può essere creativo su qualcosa, su qualsiasi cosa al mondo che ti spaventi o ti faccia venire l'ansia. Per esempio, ha raccontato: ero seduto su un aereo e ho pensato, se avessi la telecinesi e i miei pensieri intrusivi dicessero all'aereo di schiantarsi da solo. E questo è il livello di follia con cui ho a che fare, quindi è meglio addestrare il mio cervello a fare qualcosa di più utile che preoccuparsi di avere poteri sovrannaturali e far cadere un aereo. Cioè, questo è quello che Robbie Williams ha pensato di fare con questo suo problema. È un modo come un altro per affrontare delle difficoltà. Robbie Williams, che tra l'altro con una sua canzone è nella classifica dei 10 brani più tristi mai scritti. Vabbè, non ci sono i Nirvana, che sono ultimamente entrati in classifica, però per esempio alla posizione numero 5 c'è Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, Whitney Houston con I Will Always Love You, Elton John con Sorry Seems the Hardest Word, alla posizione numero 2 Robbie Williams con Angels e poi i Verve con The Drug Don't Work alla posizione numero 1. Ma noi ascoltiamo Robbie Williams.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

È da un po' che non si sente, anche se lui continua la sua attività, specialmente come attore di Broadway. Lui ha interpretato qualche volta il ruolo di Danny Zuko nel musical Grease a Broadway. John Secada nel 1992 aveva dominato tutto lui, non si sentiva altro che questa canzone, il suo più grande successo che arrivò anche da noi, Just Another Day. E poi insomma ha vinto 2 Grammy Awards, ha venduto 20 milioni di album dopo l'uscita del suo debutto in inglese, appunto con questa canzone. È stato anche compositore per artisti come Gloria Estefan, sua conterranea, perché lui è cubano, di origine cubane, Jennifer Lopez, Ricky Martin, Mandy Moore, e adesso è un tranquillo signore di 65 anni con 2 figli, 2 matrimoni alle spalle e un album che è uscito credo una decina d'anni fa, però in spagnolo naturalmente. Per noi John Secada rimarrà sempre quello di Just Another Day.

grandissima Anna. Oh, allora, voi solitamente bevete il caffè? Vi piace il caffè? Io non lo bevo più da anni, a parte il cappuccino la mattina, altrimenti non mi sveglio. Però il caffè, insomma, lo sappiamo, in Italia, dalle nostre parti. Il fatto è che in 5 anni è aumentato di quasi il 25%. Prezzo medio 1,29 euro più 24,2, con molta differenza lungo la penisola. A Bolzano, per esempio, il caffè è dove costa di più, 1,51. Messina è la più economica con 1,6 centesimi. Il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi con Asso Utenti analizza i dati del Mimit. Sui rincari pesano anche l'aumento dei costi energetici e di gestione dell'esercente e, per il caffè colombiano, la grave situazione logistica causata dal sisma che, come sapete, ha colpito la regione con un magnitudo di 7,4. Ragazzi, qui bisogna fare conti anche con questo, È 1,29 prezzo medio, 1,51 a Bolzano. Tutti a Messina a prendere il caffè. A Messina adesso hanno altri problemi, stanno cercando cose. E noi Coffee and TV la ascoltiamo con i Blur.

erano molto giovani, la voce di Dead Alban è praticamente riconoscibile. Coffee and TV, i Blur qui su Radio Parma, ancora una canzone, giusto se volete ballare un po' ci può stare, eh? E poi ci saranno le news. Intanto Shut Up and Dance, Sophie and the Giants. Shut up.

0: offerta da
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Medio Oriente in primo piano, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran, mentre lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. Trump ha postato su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense».
3: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
4: È morto Varenne, leggenda del trotto mondiale. Il cavallo, soprannominato il Capitano, a maggio aveva compiuto 31 anni nell'allevamento LJ di Eboli. Infarto fulminante nella notte, si legge nel profilo social ufficiale. Figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice italiana Yalmaz, ha vinto 62 delle 73 corse disputate.
3: Ha ucciso l'ex fidanzata la sera di Ferragosto, soffocandola nel suo appartamento in provincia di Venezia. Poi è tornato a casa e si è tolto la vita. La 39enne Tania Terrin è la vittima del femminicidio avvenuto sabato sera per mano dell'ex compagno Dino Keber, 43 anni. Da quanto è emerso, l'uomo aveva già provato a strangolarla e lei lo aveva denunciato.
4: Segnali di miglioramento per Yael Trepil, giovane attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo il grave incidente in piscina avvenuto nei giorni scorsi a Porto Cervo. E il calciatore rimane in coma farmacologico, sedato e intubato, ma il nuovo bollettino medico evidenzia un miglioramento della funzione respiratoria, anche se la prognosi resta riservata.
3: Calciomercato: Diego Moreira sarà un nuovo giocatore del Milan. L'esterno belga, classe 2004, è arrivato attorno alle 12 di oggi all'aeroporto di Linate per le visite mediche e la firma sul contratto che lo renderanno a tutti gli effetti un calciatore rossonero. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complicati da raggiungere.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

tanto tatone. Lui dice non c'è bisogno di una macchina fotografica, di una camera, di un obiettivo, perché la tua bellezza comunque mi rimane impressa, non c'è bisogno che vada a vedermi le vecchie fotografie. Ed Sheeran, Camera, 16-12 minuti, seconda ora di Newsroom, che apriamo parlando degli Addams. Ebbene sì, la serie ha rilanciato l'interesse per questi personaggi meravigliosi. Il successo di Mercoledì ha spinto molti a recuperare la sitcom classica, quella bianco e nero degli anni 60, i cartoni animati, anche io mi ricordo anche i cartoni animati, e i film con la meravigliosa Angelica Houston e insieme a Raul Giulia. Quindi insomma il franchise è stato riportato al centro della cultura pop dopo anni di esposizione un po' minore. Adesso sta per arrivare la terza serie e porterà gli Addams in una nuova era. La protagonista, che in persona Mercoledì, Jenna Ortega, ha raccontato che la prossima stagione seguirà Mercoledì durante il suo ultimo anno alla Nevermore Academy, mentre inizierà a interrogarsi sul proprio futuro una volta terminati gli studi. Ve la immaginate Mercoledì grande che si mette lì con tutte le paranoie degli adolescenti? È un dettaglio che potrebbe sembrare marginale, ma che in realtà rappresenta un cambio storico per il franchise. Per la prima volta una versione della protagonista non resterà confinata all'adolescenza, ma inizierà un vero percorso verso l'età adulta. Ogni adattamento ha reinterpretato gli Addams secondo la sensibilità dell'epoca, ma senza mai modificare realmente il ruolo. Nella serie televisiva degli anni 60 Mercoledì era una bambina, nei film degli anni 90 era ancora una ragazzina, mentre la serie Netflix l'ha trasformata in un'adolescente alle prese con il collegio e con i primi rapporti sociali. La differenza è che questa volta il personaggio sembra destinare ad andare oltre. In passato ci sono stati speciali televisivi con una Mercoledì adulta, però è sempre stata una cosa isolata. Nessun progetto aveva mai costruito una vera evoluzione. Funzionerà? Non funzionerà? Insomma, Gianna Ortega è talmente brava che sicuramente funzionerà. Però immaginarmi Jenna Ortega adulta faccio in effetti un po' fatica. Vedremo. Katy Perry adesso, il suo nuovo singolo, Watch It Burn.

Vellutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Quanto ci piace ancora questa canzone? Tanto, tanto, tanto, a distanza di 4 anni dalla data d'uscita, penso del 2022, Gotta Get Home di Ramona Flowers, alle 4:30 qui su Radio Parma nel nostro martedì 18 agosto. E la Palmieri su Rock Hall ci ricorda come uno dei grandi successi dei Bon Jovi fu in realtà una grande delusione per Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, tra l'altro, recentemente scomparsa, ricordata da tutti. Sì, stiamo parlando di You Give Love a Bad Name, che il produttore Desmond Child pensò di far incidere subito appunto a Bonnie Tyler, ma la canzone fu una grande delusione, un risultato molto scarso venne raggiunto. Desmond Child era convinto di avere tra le mani una melodia molto più forte di quanto quei numeri lasciassero pensare. Le classifiche dell'epoca, insomma, non diedero soddisfazione, ma l'occasione arrivò quasi immediatamente, nel momento in cui Bon Jovi stavano per mettersi al lavoro su un album per cambiare un po' le sorti della band. I tre si misero a scrivere nel seminterrato della casa di Richie Sambora. Fu lì che Desmond Child recuperò il nucleo melodico di If You Were a Woman and I Was a Man, e in particolare l'idea del ritornello. Insomma, al posto del confronto sui ruoli tra uomo e donna, arrivò la storia di una relazione classica raccontata da un uomo che si sentiva sedotto, ferito e tradito, e divenne il grande, grandissimo successo del 1986 che oggi tutti conosciamo. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.

Dracula featuring Jenny, naturalmente questo è il remix con l'aggiunta di questa deliziosa voce femminile di Dracula dei Tame Impala, di Tame Impala. Oh, dobbiamo fare gli auguri a Daniele Silvestri, che oggi compie gli anni, è nato a Roma nel 1968, oggi

Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: around the world.
1: All around the world, Justin Bieber dal 2013. Adesso andiamo ancora un po' più indietro, ma prima di ascoltare la prossima canzone parliamone, perché Patti Smith è stata fermata per le strade di New York da un influencer, Bjorn, autore del profilo Instagram The Bjorn Pink Show. E, è stata fermata per rispondere a una domanda rivolta alle nuove generazioni di artiste e di artisti. Bjorn, che si presenta come narratore, comico, improvvisatore, è solito condividere sul suo canale brevi video, i famosi reel, in cui avvicina persone comuni e personaggi noti che incontra per la strada e pone una domanda. Questa volta la domanda era rivolta all'artista newyorkese e riguardava ciò che avrebbe voluto dire alle nuove generazioni di artisti, con poche parole, condensando una lezione maturata in oltre 50 anni di carriera. Smith non ha cercato formule elaborate e ha riportato tutto a due elementi che hanno accompagnato anche il suo percorso, cioè la capacità di seguire una direzione personale e soprattutto la disciplina necessaria per sostenerla nel tempo. E nel breve video pubblicato sui social, Patti Smith ha spiegato: il mio consiglio è sempre lo stesso, lavorate sodo, seguite la vostra visione e rimanete fedeli a voi stessi, ma la cosa più importante è lavorare sodo, cioè non è che le cose piombano così dall'alto giusto perché le vuoi, devi costruirci intorno un bel lavoro.

assoluto una delle mie canzoni preferite, se non la mia preferita, dallo sterminato repertorio di Patti Smith. Siamo nel 1979 quando lei incise Wave, il suo quarto album. E Wave, così come il brano, prende il nome, fu dedicata a Papa Giovanni Paolo I, morto prematuramente nel suo pontificato di appena 33 giorni. Chi c'era? Come l'ho sottoscritto, sono abbastanza vecchia per ricordarmelo. Frederick, Patti Smith qui su Radio Parma. Adesso qualcosa di nuovo a noi, lei piace moltissimo. Si chiama Georgia Smith e questo è il suo nuovo singolo, Alive.

0: Se siete boomers, vi ho sicuramente sbloccato uno di quei ricordi potentissimi. Eravamo tutti piccolini, ma quanto ci divertivamo. Una delle cose più divertenti arrivate fino agli anni 60, inizio anni 70 in Italia dall'Inghilterra, i Mango Jerry. Erano un gruppo folk inglese, in patria insomma erano abbastanza famosi, erano fuorissimo, divertentissimi. Mi ricordo di averli visti in televisione, non mi ricordo se erano a Sanremo da qualche altra parte, e al posto di uno strumento a fiato suonavano dentro a un enorme bottiglione di vetro. In the Summertime, Mango Jerry, 1970. Chiudiamo il nostro newsroom oggi con Robert Post e la sua Got None. Ci ritroviamo naturalmente domani io sarò qui poco dopo le 3, mi auguro ci sarete anche voi. Per oggi però abbiamo finito, ciao.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor.
2: I tedeschi.
3: Newsroom con Simonetta Collini.
4: Addio e grazie per tutto il pesce.
5: All'ultimo grido della sezione Q. Si chiama Radio.

0: richiesta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Medio Oriente in primo piano. Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimposta la scritta nuovo territorio statunitense. Materan replica la sua illusione sullo stretto verrà presto corretta. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che l'Iran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
4: La Svizzera come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera.
5: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati. In Italia nel 2000, 2001, 2002, in Francia nel 2001 e 2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
4: Dopo il femminicidio di Tania Terrina, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, è lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a parlare di fallimento. Tania Terrina aveva denunciato l'ex compagno. Aveva già subito violenza e nei confronti dell'uomo era stato emesso un ammonimento del questore. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato e intervenire con ancora maggiore determinazione, le parole di Zaia. Il sistema di protezione ha fallito, dice il PD.
5: È tornata a regolare questa mattina come da programma la circolazione sull'intera linea dell'alta velocità Bologna-Milano, sospesa dal 10 al 17 agosto tra Piacenza e Milano per interventi di rinnovo dell'infrastruttura. Il primo treno a percorrere la tratta interessata dai lavori è stato il Frecciarossa 9505 Milano-Napoli, partito dal capoluogo lombardo alle 4:55.
4: Il diesel ai livelli massimi da inizio agosto. Secondo l'ultimo aggiornamento del monitoraggio quotidiano del MIMIT, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo del gasolio in autostrada è salito a tal punto da toccare le quote del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato l'ultimo decreto sulle accise e prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio, già in vigore dal 28 luglio. I rincari, dunque, hanno bruciato il taglio delle accise.
5: Ed è tutto. A più tardi.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Medio Oriente ancora in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che non ci sono conversazioni attive con l'Iran e non sono in programma, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resta aperto. Lo stretto è aperto e operativo, ha scritto il tycoon sul suo social thread, secondo cui tutte le mine navali sono state rimosse o fatte brillare.
4: L'Unione Europea e gli Stati Uniti aumentano la pressione su Mosca con nuovi pacchetti di sanzioni che puntano a ridurre le risorse economiche a disposizione del Cremlino per finanziare il conflitto in Ucraina. Insieme prosciughiamo i mezzi della Russia per continuare una guerra che non può vincere, ha sintetizzato in un post su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Intanto una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino, mentre un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv.
5: Anche la Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia ed è richiesto denti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera.
4: Spari contro un fuggitivo al pronto soccorso di Prato, un cittadino marocchino sottoposto a fermo e accompagnato in ospedale per accertamenti, ancora ammanettato, si è dato alla fuga e ha cercato riparo dietro un'ambulanza. Raggiunto in un locale, è stato colpito ad una gamba da uno dei 3 colpi esplosi da un agente, ora indagato dalla procura per tentato omicidio.
5: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati. In Italia nel 2000, 2001, 2002, in Francia nel 2001 e 2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
4: Il calciomercato adesso è ufficiale. Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in 2 giorni per il club bianconero dopo quello di Lukumi, che ai canali ufficiali del club dice: "Arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato".
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: puntata è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Intanto è atteso per giovedì 20 agosto alle 9 circa l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica.
4: Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta "Nuovo territorio statunitense", ma Teheran replica "La sua illusione sullo stretto di Hormuz verrà presto corretta". Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che Teheran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhukr nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
5: La cronaca, da tempo vessato con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere, fino ad una vera e propria aggressione nei giorni scorsi. Vittima un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. E quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori.
4: Doveva atterrare domenica mattina 16 agosto intorno alle 11 all'avio superficie di Sibari nel Cosentino, ma lo scalo non è mai arrivato. In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero Tecnam P2008 scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55 anni, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia.
5: Un villaggio turistico abusivo in costruzione è stato sequestrato dai carabinieri a Barano d'Ischia, in località Capo Grosso Scarrupata. Quattro persone sono state denunciate per violazioni edilizie e paesaggistiche. I lavori erano stati nascosti tra la vegetazione con una rete mimetica. Sotto una struttura di 32 metri quadrati sono stati sbancati circa 5 metri cubi di terreno, scavati anche collegamenti elettrici in una grotta naturale usata come deposito.
4: Caro caffè, quanto mi costi? Per un espresso al bar oggi dobbiamo pagare quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Il prezzo medio è pari a 1,29 euro, anche se con molta differenza lungo la penisola. Bolzano è la città dove il caffè costa di più, 1,51 euro. Messina la più economica, con 1,06 euro. Secondo Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi e Assoutenti, sui rincari pesano anche l'aumento dei costi energetici e di gestione dell'esercente, e per il caffè colombiano la grave interruzione logistica causata dal sisma di magnitudo 7.4 nel paese.
5: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Intanto è atteso per giovedì 20 agosto alle 9 circa l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica.
4: Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta: nuovo territorio statunitense, ma Teheran replica, la sua illusione sullo stretto di Hormuz verrà presto corretta. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che Teheran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhukr nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
5: La cronaca, da tempo vessato con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere, fino ad una vera e propria aggressione nei giorni scorsi. Vittima un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. E quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori.
4: Doveva atterrare domenica mattina 16 agosto intorno alle 11 all'avio superficie di Sibari nel Cosentino, ma lo scalo non è mai arrivato. In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero Tecnam P2008 scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55 anni, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia.
5: Un villaggio turistico abusivo in costruzione è stato sequestrato dai carabinieri a Barano d'Ischia, in località Capo Grosso Scarrupata. Quattro persone sono state denunciate per violazioni edilizie e paesaggistiche. I lavori erano stati nascosti tra la vegetazione con una rete mimetica. Sotto una struttura di 32 metri quadrati sono stati sbancati circa 5 metri cubi di terreno, scavati anche collegamenti elettrici in una grotta naturale usata come deposito.
4: Caro caffè, quanto mi costi? Per un espresso al bar oggi dobbiamo pagare quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Il prezzo medio è pari a 1,29 euro, anche se con molta differenza lungo la penisola. Bolzano è la città dove il caffè costa di più, 1,51 euro. Messina la più economica, con 1,06 euro. Secondo Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi e Assoutenti, sui rincari pesano anche l'aumento dei costi energetici e di gestione dell'esercente. E per il caffè colombiano, la grave interruzione logistica causata dal sisma di magnitudo 7.4 nel paese.
5: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Intanto è atteso per giovedì 20 agosto alle 9 circa l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency, Life Support, che ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica.
4: Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense», ma Teheran replica «La sua illusione sullo stretto di Hormuz verrà presto corretta». Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che Teheran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhukr nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
5: La cronaca, da tempo vessato con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere, fino ad una vera e propria aggressione nei giorni scorsi. Vittima un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. E quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori.
4: Doveva atterrare domenica mattina 16 agosto intorno alle 11 all'avio superficie di Sibari nel Cosentino, ma lo scalo non è mai arrivato. In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero Tecnam P2008 scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55 anni, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia.
5: Un villaggio turistico abusivo in costruzione è stato sequestrato dai carabinieri a Barano d'Ischia, in località Capo Grosso Scarrupata. Quattro persone sono state denunciate per violazioni edilizie e paesaggistiche. I lavori erano stati nascosti tra la vegetazione con una rete mimetica. Sotto una struttura di 32 metri quadrati sono stati sbancati circa 5 metri cubi di terreno, scavati anche collegamenti elettrici in una grotta naturale usata come deposito.
4: Caro caffè, quanto mi costi? Per un espresso al bar oggi dobbiamo pagare quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Il prezzo medio è pari a 1,29 euro, anche se con molta differenza lungo la penisola. Bolzano è la città dove il caffè costa di più, 1,51 euro. Messina la più economica, con 1,06 euro. Secondo Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi e Assoutenti, sui rincari pesano anche l'aumento dei costi energetici e di gestione dell'esercente, e per il caffè colombiano la grave interruzione logistica causata dal sisma di magnitudo 7.4 nel paese.
5: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu

Questa è la notte di RPR. Blu notte.

fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

e bevere, da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: noi ci ritroveremo ancora insieme davanti a una finestra.
1: Ma molte, molte,
0: ma molte, molte lune là e poche stelle in meno. E forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni
0: quando avrò i tuoi anni.
1: E
0: ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno